Abbatte zelo te, abbatte zelo te, abbatte zelo te. Abbatte zelo te, abbatte zelo te, abbatte zelo te.